aperta qui, dammi sai che sarà la man. Per il rabetta, ma non vedami non malattata. E tu le pagroite, non stai che ci ne sa ben. Ma smono nam nam nam, sono te beba, fai a stampa.